reggae music is all that I want. In jala leri simra kahle swinene kusaka delete like it do alright nimne kahle simu kusaka a jambo kusuka halaka body shtereka vataka n'wina va ku no man killa na draman ri simu ra ku saseka swinene na rona ni ri ni mina kahle ri simu kusaka nkulu wa munhu kusuka halaka humula 14 a la va ku ri katika joni junior eri dyondzisiwe game tv game hi malumisambo mana junior va ta hi byela kahle ku kahle kahle junior i dyondzi malumisambo i mani lava dyondzisa junior tv game etsimi ta ra swi themba hi ndlela leyi ta tsundzuka na lera ra makhelwani ku hayiko xifiki xi ngo fana na makhelwani xin'wanani lexiwani xi na ku koma marhengu hinkwaswo ka swoho hala tlhela xi bazela hi ku delela kumbe munhu timinetse vhele leti hi tikolotaka ku ya ka wari liya ya mbirhi hi ndlela leya ni ri nongonoko rigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarig
DJ Kwam Sam Komlanyika Papa Efener eka nokonoko lowa African beat lava wa swi leswiya swa tivhongeroso mativa tivhongeroso maitiva vhongeroso na hey imana tiva ku vhongeroso hayi vhongeroso

la buone. Ma sui nostri gram cose sembra ancora bene Rona Mix Rona per la caccia blessia siamo come mone number 14 riperila a un gatto c'è la romela marugla moino cari amaccio e le zaccano mazzagala moino che abbiamo già messo cramar moino c'è ne ha.

base. Protesse Time, il letto di papa. E pulla Lady Wings. Wish Shoko Shoko 074 541 493 2. Perché dentro